0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro Jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64. 0365 189 60 64. Questa canzone l'hai scelta tu, Jukebox.
3: La prima richiesta della giornata per quanto riguarda questo mercoledì va esattamente a Brescia, dove troviamo la nostra amica Antonella. Bene, Antonella vuole ascoltare il suo cantante preferito, Biagio Antonacci. Ce lo andiamo a riascoltare con molto piacere nel suo ultimo singolo, You and Me.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni, lo ha riferito il comando centrale USA. In risposta a questa rappresaglia, Teheran dichiara di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni.
2: La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
1: Arrestati dai carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

0: nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
1: Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate.
0: Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia. È emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
1: Voltiamo pagina. Il tennis: con gli US Open, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Austin Krajicek e Nikola Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Per la prima volta insieme gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano e ci arrivano dopo aver recuperato situazioni che sembravano poter chiudere la partita a favore degli avversari. Adesso l'asticella si alza ancora. Bolelli e Vavassori si troveranno infatti Christian Harrison e Nils Kopski, campioni in carica dell'Australian Open e quindi coppia della graduatoria stagionale.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è Radio 51.

What Lovers Do, i grandissimi Maroon 5, li abbiamo ritrovati all'interno del nostro appuntamento con 51 Special. In questo mercoledì, che ne dite, andiamo ad ascoltarci un po' di rock, perché no? Loro sono i Genesis, la canzone ci riporta un bel po' indietro negli anni e ci riporta soprattutto alle grandi sonorità del gruppo di Phil Collins. La canzone che ci andiamo ad ascoltare nell'appuntamento di questa mattina si intitola Abacab, e fra poco avremo anche un altro appuntamento, quello con Fausto direttamente dalle Terme di Comano.

0: Anche quest'oggi insieme a Fausto, appuntamento immancabile qui a Radio 51. Buongiorno Fausto.
1: Buongiorno Marcello, buongiorno, e non so se senti il silenzio.
0: Esatto.
1: Si può sentire il silenzio?
0: Stamattina proprio sento il silenzio.
1: diciamo che siamo sul trenino, ma abbiamo gli ospiti che di solito salivano le settimane precedenti sul trenino, che si rendono conto anche loro che manca qualcosa. Primo giorno di vacanza per noi, ultimo giorno di vacanza per i bambini del villaggino, perché domani si ricomincia.
0: Ricominciano le scuole, almeno nel Trentino. Da noi invece iniziano proprio all'inizio della prossima settimana in Lombardia. Comunque niente. Dimmi.
1: Allora, ieri Marcello, posso dire, mancavi solo tu, perché nella festa che abbiamo fatto, pensa, abbiamo dato anche il premio Marcello, ok?
0: Sì.
1: Come ti dicevo ieri, abbiamo dato il premio, ogni bambino ha ricevuto il suo premio, ma c'era un bambino particolarmente, Fabio si chiama, e lui è appassionato di radio e tutte le volte diceva: la prossima volta il collegamento con Marcello voglio farlo io, la prossima volta va bene, insomma, però dai, sai, bambini. E allora ecco che ha fatto la sua mini radio, e allora gli abbiamo consegnato il premio Marcello.
0: Bellissimo, ma dovevi passarmelo una mattina, sarà per l'anno prossimo Fausto, eh?
1: Allora Marcello, scusa, non vorrei dire, ma ormai siamo abituati mai creare precedenti, perché altrimenti, okay, visto infatti, che dopo tutti i bambini vorrebbero parlare con te, dovremo fare 4 collegamenti ogni mattina.
0: Va bene, ascoltami allora, cosa c'è in programma di bello comunque in questi giorni? Perché non è che ci si chiuda tutto, sostanzialmente.
1: No, calma. Allora, noi siamo, quando si dice, con un piede in due scarpe, nel senso che stiamo smontando tutto quello che abbiamo utilizzato per la festa di domenica e lo spostiamo dalle altre parti, perché il Festival dei Gamberi, come ti dicevo ieri, continua. Questa sera, una serata imperdibile, si va a Malga Misonetta con questo trekking. Il trekking del gusto si chiama, una passeggiata di circa 2 ore, neanche dirlo, con degustazione presso la Malga, prodotti tipici, e è appunto una tavola rotonda, le chiamano così, dove si parlerà di acqua e soprattutto di come gestire l'acqua, ecco, non come sfruttare l'acqua, perché hanno spiegato ieri in uno di questi seminari, l'acqua deve essere gestita e non sfruttata, dopo terminologie tecniche, ma però ci fanno capire come il nostro approccio sia un po' pilotato, ecco.
0: Ho capito, buona cosa che si mangi dopo la camminata e non prima della camminata.
1: Allora diciamo così, è un'oretta e un quarto, 1:20 di salita, la salita è piacevole, però il tempo dovrebbe assisterci, perché veramente ci ha dato una gran mano. E tavola rotonda a tutti i piatti che secondo me ispireranno sicuramente delle idee fantastiche, e rientro con frontalino per le 23:30.
0: bellissimo Fausto, nulla, ci racconterai com'è andata anche per quanto riguarda la serata di questa sera, domattina naturalmente.
1: Posso dirti che se non mi fermo in Malga, domani dovrei essere presente, se sei d'accordo, sempre alle 10:00.
0: Perfetto, ti ringrazio Fausto, ci risentiamo domani.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: Granoplast PVC Compound Brescia presenta Infotraffic, viabilità in Lombardia.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Tornate le piogge anche di forte intensità, accompagnate localmente da vento forte, con allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Un invito dunque a prestare una particolare attenzione nella guida. A Milano, per tutta la giornata, chiusi parchi e cimiteri. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo tratto chiuso per un incidente sulla Brebemi, tra le uscite di Bariano e Romano di Lombardia in direzione Brescia. Il traffico all'interno del tratto chiuso è bloccato. Sulla A4 Milano-Venezia, per un veicolo in fiamme, si registrano code tra Seriate e Grumello verso Venezia. Per curiosi, si sono formate code anche in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano, chiuso per allagamenti a seguito delle forti piogge, lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in entrata direzione Meda. Sul tratto milanese della A4 code per traffico tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficate le tangenziali di Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.
1: Radio 51, a Storo sui 95.6. It's time.
4: Sono le 10 e un minuto.
5: Buttati in pista, è il momento del disco rissa. Radio

0: la Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
2: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto. Agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
3: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
2: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A causa di un intenso temporale, nella giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
3: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
2: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Questa è Radio 51.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Bene, ultima ora in mia compagnia. Tra l'altro avremo come gradito ospite anche Paolo Franceschetti, che è il presidente del comitato della Desmalgada di Boni Prati, e parleremo appunto di questa grande manifestazione che si terrà domenica prossima.

La più bella del mondo, la canzone è quella di Rocco Ante. Ed ora abbiamo due bellissime della musica mondiale, Lady Gaga con Dirty, la canzone che ci andiamo ad ascoltare, questa Runaway.

Businessman, abbiamo ritrovato anche Dito nella piaga nel nostro appuntamento odierno. Come del resto ritroviamo un bravissimo cantante che tanti successi ha avuto soprattutto negli ultimi anni. Lui è Teddy Swims, la canzone che ci andiamo ad ascoltare è questa Mr. Know It All all'interno del nostro 51 special. She like